Ciao ragazzi, sono Francesco Napoli. Mando un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Spasso FM. Ciao ciao, bye bye. Obrigado, Francesco Napoli. Ciao.